0: destra e sinistra, sono belle gambe.
1: Sì, ma questo già va bene,
0: un po' più trafficato magari.
1: Cambiano,
0: però in effetti è la ragazzina.
1: Però

0: fare quello.
1: Non ci hanno fare un po' di dito, ma perché?
0: Ma vabbè, sì, ma non è l'ultimo. Poi altro.